0: non impugno mai quel che non so. Ecco la marcia, andiamo ai vostri posti, o bella ai vostri posti. Susanna, dammi il braccio. Temerari.
1: Lo so, ti piaccio.
0: Contessa.